si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato!
3: Ma c'è palestra! Oddio!
0: Senza tempo è tutto erato!
2: Zitto! Mi vedete!

0: voglio il bicere vin via.
1: Un invito all'aranza,
0: e il ciel sonore e gli

giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

0: l'antica Sidonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei credulo e duro, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno
1: i periti che fremono in corpo,
0: abbandoni
1: e venga il maiale con
0: me, e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

e scherzo de follia si fatta profezia, e scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credulità? Ma come fa da ridere?

0: salvarti dolor che gelati lassù dalle mira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo calvato, non si evita, dico con cosa lassi per noi. Ti salvano i popoli vita.

dai suoi. Fuggiamoci per noi da via, sento l'ora dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidato!

0: vero sposo mio.
1: Reina della festa sarete.
0: E sopra l'orrito.
2: E con lo spumento sereno, azzurro la veste, ed avermi un astro, e ciò

crematoria. La vita non teme, non l'aspetta il crudel. Ma chissà, per il governo presidente, la vita,

0: Partite! Partite! E silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio! Silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!
1: Partiamo!

senza timore o mai, libera in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano, io combatto

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.